Chiedo scusa se non uso internet. Un vero ghetto boy non sta su internet.

0: Escuchas música en italiano.
1: Lunga vita a noi, lunga vita a noi, che stiamo così bene.